0: Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Hai, Kinjo desu. National FM Sentiasa di Hati 88.5. You jump denga, go.